0: Radio 3.
1: Buonanotte a tutte le ragazze. Il piccoli di Chiquita Movida ti portano una alta nota in te maggiore.
2: Io non so che nome

Angela, Angela, Angela. Angela, Angela, Angela. Angela, Angela, Angela. Angela, Angela, Angela.